Con su più verni che non levi po', diga con su più verni che non levi po'. Le brave drollo su di bune ma diga le brave drollo su di bune ma e la pule do su di bune sa diga e la pule do su di bune sa la puma e ruzzo su di bun piala diga la puma e ruzzo su di bun piala e lei reinito su di bun menza diga e lei reinito su di bun menza.